0: Chi vuole?
1: Sono io, papà.
2: A quest'ora dovevi essere già a casa.
1: Ho dovuto fare scalo a Bombay. Sai, un'avaria al jet.
2: Come stai?
1: È veramente stato un viaggio un po' burrascoso.
2: Non perdere tempo e vieni al castello.
1: Sì, vengo su domattina con Elsa e con Frank e con qualche altro amico.
2: Ileana, no, sai benissimo che non possiamo ospitare.
1: Non t'agitare.
2: No, Ileana, non voglio che degli estranei vengano.
1: È solo per il weekend.
2: È pericoloso.
1: No, non succederà niente, sta tranquillo.
2: No, non sto tranquillo, Ileana, e non voglio estranei fra i piedi.
1: Ma ormai li ho invitati, papà, non posso tirarmi indietro. Papà! Pronto, pronto! Papà! Pronto?